0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.